0: Sì,
1: grazie per il bellissimo.
0: No,
1: il
0: è
1: disco.
0: Bello, è bello, a me piace.
1: Ti ringrazio.
0: Lo ascoltiamo tra poco. Però come stai? Come è andato questo tour? Come ti senti?
1: Guarda, sono veramente stanchissima perché è finita una cosa bella impegnativa che è durata con le prove e tutto quanto alla fine 2 mesi. Sono molto soddisfatta perché questo disco Tempo è una delle cose che ho fatto con più cura in assoluto nella mia vita.

0: registrarlo tipo in 2 settimane di seguito, ho frammentato il lavoro in tanto tempo, appunto, però sempre col pensiero di portarlo in una dimensione live, quindi ragionare le canzoni, che ne so, mi incastravo con un pezzo per sbloccarmi, pensavo, ok, come vorrei suonarlo dal vivo, sta cosa. Quindi era tutto un po', venivo proprio portata, traghettata verso immaginarmi su un palco, e finalmente a marzo l'ho potuto fare, abbiamo fatto un bel giro. Sono stata molto soddisfatta in generale proprio dell'affetto, no? E capisci che la musica si attiva davvero nel momento in cui c'è uno scambio tra delle persone che stanno lì a passare quel momento con te, irripetibile alla fine,
1: Sì.
0: e tu che finalmente dopo che queste canzoni le hai cresciute per anni nella tua testa, ti sei fatto tante domande, le hai immaginate, vedi come rimbombano nel mondo e tramite le persone, quindi è veramente una cosa che si moltiplica, è davvero forte fare i tour per questo, anche se c'è poca gente, non so, anche se c'è una data con 100 persone, magari un mercoledì sera di marzo, e dici vabbè, però succede, te lo giuro,
1: È una
0: succede.
1: dimensione quasi sciamanica della musica,
0: Sì.
1: che è bella. Ma andiamo ad ascoltare quella che, lo dico subito, è la mia traccia preferita di questo disco. Adesso a posteriori è uscito da un po'. Questo è il pezzo che personalmente, nel silenzio della mia cameretta, ho ascoltato di più. E poi andiamo avanti.
0: Yes.
1: Sac B.

0: Sahbi, da tempo un pezzo di Laila Labash che è qui alla mia sinistra.
1: Eccoci qua, eccoci. Incredibile. Sinistra.
0: Visto che il blocco di prima era effettivamente durato troppo, perché dovete sapere che noi stiamo violando praticamente tutte le regole auree della comunicazione radiofonica parlando per molti minuti di seguito, e quindi ho messo il pezzo, mi sono dimenticata di annunciare la prossima data di Laila, se volete sentirla.
1: Sarà il 26 aprile a Napoli, sono molto contenta perché è tantissimo che non torno a Napoli, al festival che si chiama Spring Break.
0: Mi raccomando, perché poi 26 aprile, giornate primaverili, che uno c'ha voglia un po' di ballare, di svestirsi, di andare nei prati,
1: di sole, di ascoltare la musica.
0: Perfetto, poi a Napoli, bello. Stupendo. Comunque, andiamo avanti, perché un qualcosa che mi interessa molto di te, del tuo percorso anche di formazione come artista, è il fatto che tu abbia delle origini palestinesi, perché tuo papà è originario della Cisgiordania, e infatti in Sahbi poi a un certo

0: certo punto fai anche una battuta riguardo, in cui fingi di non saper parlare italiano con un uomo particolarmente insistente. E quindi in realtà, visto che non mi capita molto spesso di poter fare questo tipo di domande, volevo chiederti: hai degli artisti arabi, della musica da quel mondo lì da consigliarci, delle chicche da scoprire? Tipo, per esempio, io amo molto le compilation di Habibi Funk, che è una roba che vi consiglio assolutamente di
1: Sì,
0: cercare,
1: allora
0: scoprire.
1: sicuramente guarda, anch'io tramite Habibi Funk, che comunque fanno una bella selezione, un bel digging, insomma, sui vinili, ho scoperto delle cose molto interessanti. Io ti dico la verità, per la musica araba sono molto affezionata a le cassette che aveva mio padre, che sentivo da piccolina, che però è come se, non so come dire, i dischi della playlist del Festival Bar,
0: Sì,
1: capito?
0: sì,
1: Quella
0: sì.
1: cosa lì. Quindi sono cresciuta ascoltando tanta musica araba quasi dance. C'è un artista che mi piace tantissimo da piccola che si chiama Hakim ed è egiziano e mezzo, sono questi pezzi assurdi con tutte scale arabe, super dance, quindi anni 90-2000, ma suonano malissimo, cioè suonano proprio male, acidi, tutto sbagliato, ma è bello perché è rotto, non so come dire,
0: Certo, è
1: è
0: lo-fi.
1: bello quel feeling, lo fai. E io impazzisco per quella cosa lì. E poi un metodo, diciamo, con cui io scopro tante cose, anche non solo, diciamo, europocentrico, diciamo, della musica, oltre l'Europa, oltre il Nord America, è sentire le radio indipendenti. Anche in Italia, devo dire, però io sono molto affezionata, mi piace tantissimo ascoltare NTS Radio, che trasmettono da varie parti del mondo con persone che portano un bagaglio culturale diverso, quindi che ne so, io sono fissata ultimamente con la musica caraibica o se no con la musica reggae e trovi persone che fanno una selezione perfetta e io lì insieme a tantissimi altri amici scopro davvero delle chicche.
0: Quindi mi raccomando, dopo che avete ascoltato ogni programma esistente su
1: Su
0: Rai Play
1: Rai,
0: Sound,
1: esatto. Dopo aver finito il catalogo di Rai Play.
0: mi raccomando, solo dopo quel momento andate ad ascoltare NTS. E adesso invece noi andiamo a sentire uno dei pezzi che hai portato tu
1: Ah, sì, io
0: oggi. Dai,
1: questo lo amo.
0: introducicilo. Introducicilo.
1: Allora, questo pezzo si chiama Garra. Letto in italiano, in realtà forse andrebbe letto Gaha, perché è un pezzo in portoghese, di brasiliano, di Marcos Valle, uno degli artisti più famosi e più importanti della musica popolare brasiliana. È una canzone bellissima che è uscita durante la dittatura e vi consiglio tantissimo il disco in cui è contenuto, che si chiama proprio Gaha, Garra, scritto, e
0: Del
1: del
0: 71,
1: '71.
0: così un unico dato che mi ero segnata.
1: Ed ha un testo stupendo, veramente.
0: Ci risentiamo tra poco.

0: Rieccoci, tornati in diretta su Wunderkammer. Sono Giada Arena e sono qui con Laila Labash che ci ha portato dei pezzi bellissimi. Questo è un pezzo brasiliano. Stavamo parlando durante, mentre voi sentivate la canzone, della passione di Laila per il Brasile, ma mi ha invitato a non aprire questo discorso, sennò ci attacca una pezza
1: Altrimenti,
0: lunghissima.
1: ragazzi, non finisce più la trasmissione. No, però davvero è stato. Io, come te, dicevamo prima che siamo entrambi molto appassionati di musica brasiliana, io lo ero, ma poi ho sbloccato il livello quando sono andata effettivamente in Brasile e ho visto come i brasiliani sentono la musica, come tutti sentono la musica, come è percepita, come stare a fare un concerto lì e come essere nel pubblico. E ho detto, ok, io adesso devo diventare come voi, devo capire quello che dite. E davvero ho studiato il portoghese, ho preso lezioni, lo parlo, quindi sono andata veramente, mi ha
0: Fantastico.
1: trascinata in un vortice dal quale non sono più uscita dal 2023, questo tour che ho fatto nello stato di San Paolo, grazie all'Istituto Italiano di Cultura, tra l'altro, ed è stato
0: Quindi
1: bellissimo.
0: prossimo disco Tropicalista, io lo agogno, se mi fai il disco
1: Perché
0: Tropicalista,
1: no?
0: io
1: Ci
0: ci vado.
1: pensiamo, ci pensiamo. Qualche cosa comunque l'ho messa anche in questo disco tempo. C'è proprio una canzone, si chiama Timido, nel disco che è nata perché appena sono andata in Brasile è successa questa cosa che le persone mi dicevano: Você tá tímida? E io dicevo: Ma come sono timida? Nessuno mi ha mai chiamato timida in Italia, però effettivamente rispetto a loro lo ero. Quindi questa cosa mi ha fatto dire, vedi, certe volte serve proprio mettersi dall'altra parte del tavolo e osservarti dall'altra parte.
0: Per diventare una timida europea,
1: Un'algida europea,
0: un'algida
1: esatto, una
0: europea.
1: bianca gringa europea, sì.
0: Pazzesco! Beh, perché poi in tutto questo il Brasile in questo momento ha anche del gran pop in generale, tutto il Sud America,
1: Sì.
0: insomma, basti vedere il mio amatissimo Bad Bunny, che però è di altre terre, però insomma diciamo che tutto quel mondo lì ci sta regalando diverse gioie. Ed ecco, un qualcosa anche su cui volevo interpellarti è la nostra comune passione per il pop, in maniera unapologetic,
1: Ma
0: com'è?
1: perché? Sì.
0: E soprattutto, vabbè, a parte che tu poi hai aperto anche dei grandi concerti pop, hai aperto per i Coldplay, hai aperto per Lana Del Rey, quindi hai avuto a che fare veramente con delle grandi pop star. E poi soprattutto tu condividi con me una grande passione per le grandi dive del pop italiano.
1: Beh, me ne viene una. Molto, molto, cioè Raffaella Carrà,
0: Raffaella, sì, io
1: ovviamente.
0: annuisco. Sì, no, Raffaella che appunto finalmente oggi ho avuto una scusa per mettere un pezzo di Raffaella Carrà
1: Hai
0: che
1: visto?
0: sentiremo dopo che avrò finito di parlare, il mio pezzo di Raffaella Carrà, e ne approfitto per raccontare una cosa paranormale che è successa, lo confesso, non l'ho mai raccontato, che praticamente io quando ho iniziato questo programma, sapevo di dover iniziare un programma in diretta radio, ero ovviamente molto spaventata, che
1: Certo.
0: dicevo cavolo, non l'ho mai fatto, la
1: Comprensibile.
0: RAI, il servizio pubblico in diretta,
1: Lo Stato.
0: lo Stato, che ne so, uno gli viene un po' di ansia. E la primissima volta che sono entrata in questo studio, perché i miei amati colleghi mi dovevano far vedere come funzionava tutto per evitare che non andassi mai in diretta, stavano andando in loop su questi schermi che ci circondano delle immagini dalle teche Rai. Per qualche ragione c'era un'impostazione così. Io entro e mi vedo Raffaella qui sul totem e l'ho vista un po' come una benedizione, perché ovviamente per me lei è una figura sacra, già stiamo parlando di una figura che per me ascende totalmente al mistico, al sacro. Quindi per me questa cosa qui è stata una benedizione.

0: visto, comunque hai preso un segnale. Com'è?
1: Sono pazza, l'avresti pensato anche tu.
0: Ma non sei pazza. Cioè, io passo la vita a chiedermi: sono molto intuitiva o sono solo paranoica? Cioè, non c'è. Il confine è invisibile, secondo me. Quindi, perché no? Cioè, magari sei solo molto intuitiva.
1: È così. Oppure un'altra domanda da farsi sempre è: cosa farebbe Raffaella Carrà al posto mio nelle scelte della vita professionale? Io me lo chiedo. È così, è una voce interiore
0: a cui hai dato questo nome.
1: Ti dico solo che a caso un libro di aforismi di Raffaella Carrà che ogni tanto apro, tipo libro delle risposte, non sto scherzando, ce l'ho davvero e lo uso così.
0: Ma sai che anch'io ho dei cimeli bizzarri su Raffaella Carrà, che ho collezionato un po' negli anni proprio su eBay. Cioè,
1: ma
0: proprio...
1: tipo, no, vabbè, a me non mi importa che sto blocco sta andando lungo, mi devi dire che cimeli.
0: Ho delle riviste tipo del 63, così, con delle copertine che lei era ancora, che ne so, che non c'aveva ancora i capelli biondo platino, che era proprio piccolina,
1: wow.
0: Originali, una versione giapponese di un vinile. Vabbè, sì.
1: Beh, Raffaella, proprio... veglia su di noi.
0: L'unica cosa che un po' colleziono nella mia vita è qualche cosetta su Raffaella Carrà.
1: Sì. Beh, come biasimarti. E adesso ascoltiamo la mia amatissima Rumore dal disco Felicità Tatta del 1974.

0: Raffaella, veglia su di noi. Questa era Raffaella Carrà. Noi siamo Giada Arena e Laila Labash, figlie illegittime
1: della cultura di Raffaella
0: della
1: Carrà.
0: Della cultura di Raffaella Carrà. Esatto. Scuola Raffaella Carrà.
1: Scuola Raffaella.
0: Ma infatti ho una domanda un po' al riguardo, perché allora tu hai pubblicato questo disco che si chiama Tempo e hai raccontato che è un disco che ti è stato suggerito in sogno, ma in generale è legato alla percezione che tu hai insomma sull'orlo dei 30 anni di essere giovane e vecchia insieme. Questa è proprio una frase che ho ritrovato tua in un'intervista e che mi ha fatto molto riflettere, perché anch'io mi sento un po' così. Una battuta che faccio spesso su me stessa è che dentro di me sono contemporaneamente una signora di 70 anni e un bambino di 14.
1: Guarda, ce l'abbiamo. Io devo dire, mi sono sempre sentita molto di più da piccola, giovane e vecchia. Adesso, guarda, quasi mi sto riallineando perché sto diventando effettivamente grande, quindi dico, oh, sai che c'è, forse è ok. Ho sempre avuto questa cosa qui. Sicuramente c'entra il fatto che crescendo non avevo bambini intorno, cioè stavo sempre con gli adulti, o comunque sono vissuta in una casa piena di adulti e io non ero l'unica piccola. E poi sì, in generale ho capito di avere un bizzarro rapporto con il tempo. Ho sognato di dire, stavo finendo il mio primo disco in realtà, stavo proprio al master, che è l'ultimo passaggio finale prima della pubblicazione, e ho sognato di dire, cioè me stessa, mentre dicevo che il tempo è una cosa che abbiamo tutti gratis, ma nessuno sa spendere bene. E il mio disco si chiama così per questo, cioè era proprio una sentenza. E poi è rimasta lì, cioè me lo sono segnato, quasi, sai, no, ho segnato sta cavolata. Poi in realtà le cose sono germogliate intorno a questo concetto, che davvero non ho messo in una maniera centrale all'interno del lavoro. Però ritornava tanto, alla fine quasi ho fatto le cose e poi le ho capite. Mi capita spesso di fare così con le canzoni, di scrivere delle cose, poco vengono dal... Dico, vabbè, magari sì, ci sta. E poi capire cosa volevo dire davvero mesi dopo. Non lo so. Sì, ho un rapporto strano con il tempo. A volte effettivamente scorre lentissimo ed effettivamente scorre velocissimo. Cioè, a volte, prima che dicevamo sono pazza, a volte non penso di non essere pazza, che vada effettivamente così. Però nessuno sa bene come funziona il tempo.
0: Sì, beh, io sono ancora più pazza, perché a volte nei miei deliri filosofici, parlando con gli amici, così, una frase che dico spesso per darmi un tono, capito? Per rappresentare quel token del gruppo di amici, ma il tempo non esiste. Il tempo è una convenzione, se ci pensi bene, l'orologio, che è? E quindi se uno la vede
1: perché
0: così...
1: Perché stai in ritardo, esatto. Perché arrivi tardi, che è l'orologio?
0: Sgamata, il tempo è una convenzione, l'ennesima imposizione di questa società.
1: Sì, per quello che ti aspetta, mi sa che il tempo esiste.
0: Forse esiste, uffa. E infatti, ecco, il tempo è tiranno, dobbiamo andare
1: avanti.
0: Andare
1: col blocco.
0: E andiamo a sentire un pezzo che ho selezionato per te, ma in generale per tutti noi ascoltatori, una chicca della storia della musica, 1983, You Call Me More As You Are, delle Sada Bonheur, un duo dalla storia pazzesca. Ve lo racconto alla fine del pezzo.

0: Che figata, questo erano le Sade a Bonheur e io sono Giada Arena e sono qui con Laila
1: Eccoci.
0: Al-Abbash, mia compagna di avventure in questa puntata di Wunderkammer in cui stiamo zompettando da un argomento all'altro, un genere musicale all'altro. Ah, tra l'altro io vi avevo promesso e vi avrei raccontato la storia di questo pezzo dopo l'ascolto del pezzo, ma ve lo racconto brevemente, brevemente, perché veramente vale la pena. L'ho raccontato a Laila prima. Allora, questo duo che abbiamo appena ascoltato nasce a Brema, in

0: Germania nei primi anni Ottanta, su impulso di un produttore che andava praticamente a cercare musicisti di origine turca o africana nei centri di accoglienza, perché lui era proprio esplicitamente alla ricerca di strumentazione innovativa o comunque particolare e di sonorità di quel tipo per le sue produzioni. Quindi, come avete sentito, c'è una certa ispirazione, diciamo, subsahariana, e poi però mette come frontwoman, diciamo, due fotomodelle dell'epoca con questa voce profonda, un po' Mandalir, un po' Nico, osservava giustamente Laila, e fanno questo singolo fantastico e basta, perché poi litigano, ci sono dei disguidi, problemi con l'etichetta, così, e questo materiale è completamente finito nel dimenticatoio fino al 2013, in cui è stato recuperato e celebrata, diciamo, questa che sarà definita una etnodisco all'europea. Che comunque etnodisco all'europea mi piace come definizione.
1: Ci sta, è comunque interessante, era un pezzo che non conoscevo, molto bello.
0: Però in realtà il prossimo pezzo che sentiremo lo conosce molto
1: Lo conosco
0: bene.
1: molto bene perché è di Kali Uchis, che è una delle mie artiste preferite veramente da tanti anni, che ho scoperto una mattina, non mi scorderò mai quando l'ho scoperta. Stavo andando a scuola la mattina, stavo sentendo una playlist su YouTube, una cosa del genere. A un certo punto parte un suo pezzo e io perdo la testa, dico: che cosa vuol dire? C'era proprio un linguaggio musicale che mi risuonava tantissimo, molto dolce, sbrilluccicante, ma allo stesso tempo misterioso, allo stesso tempo con una pasta molto soul, molto anche vintage, ma freschissimo, fatto da questa voce melodiosa, femminile, così malinconica di Kali Uchis, che è un'artista colombiana, americana, che veramente stimo tanto e che ha fatto tanti anche cambiamenti nel corso della carriera. Gli ultimi dischi sono un po' più reggaeton, o comunque adesso è diventata mamma, quindi ha fatto un disco sul diventare mamma, molto dolce. È stato bello vedere negli ultimi 10 anni la sua evoluzione. Alla fine sono cresciuta anche un po' con lei, perché siamo alla fine un po' coetanee, anche stessa età, però un po' più grande di me. Parlo come se fossimo amiche, ma sembra, io nella mia testa siamo già così. Cali, if you're listening to this, let's be friends. Non lo so,
0: Scrivici, fatti
1: scrivici,
0: sentire,
1: Cali.
0: vieni qua a
1: Vai da
0: Bundercan.
1: Giada,
0: E poi
1: bravissima.
0: organizziamo. Quindi
1: Kali Uchis Abbia Asiago,
0: tu sei
1: bellissima.
0: la Kali Uchis di
1: Oddio,
0: Monterotondo.
1: no, no, no, io sono Laila di Monterotondo, guarda, non mi ci azzardo a diventare come lei, troppo più brava.
0: Mi piaceva come idea. Allora, adesso andiamo a ascoltare Miami, che è un pezzo del 2018 della
1: Sì.
0: nostra Cali. E ci risentiamo tra poco.

0: E questa era Miami della divina Kali Uchis, e ce l'ha portata Laila Alabash oggi qui a Wunderkammer su Noname Radio. Che bello! Stavo dicendo a Laila che me l'ero dimenticata un po' Kali Uchis e mi dispiace, adesso me la riascolto
1: No,
0: stasera.
1: invece è attiva, come dicevo prima, è anche diventata mamma da poco, quindi nei suoi testi si sente anche un po' questa evoluzione. Per me è sempre un'artista interessante, ecco.
0: L'avevo un po' persa di vista con il Covid. Io ho avuto la sensazione che con il Covid mi sia stata resettata, tipo il cervello in qualche modo, e ho dimenticato tutto quello che mi ascoltavo prima. E perché lei veramente stava abbastanza in fissa, tipo appunto 2018-2019, che quando è un po' esplosa
1: Sì,
0: forse.
1: quando fece quella collaborazione con Tyler, The Creator, secondo me, quella
0: Sì,
1: After the Storm.
0: esatto. It
1: Bellissimo. Poi
0: totale.
1: video
0: It
1: pazzesco.
0: totale.
1: Sì.
0: Ma ora qualcosa di completamente diverso, perché in realtà io oggi ti ho invitata anche perché volevo sfidare apertamente Valerio Lundini, che è venuto qui un paio di settimane fa e ha osato dire nel mio programma che l'astrologia non è attendibile.
1: Innanzitutto ci tengo troppo a dire Valerio, ciao, mi fai troppo ridere, cioè veramente sei un grande.
0: È dei
1: Comunque,
0: pesci.
1: vabbè, ma un grande dei pesci, mi fa troppo ridere, cioè ti giuro, non riesco a dire il suo nome senza ridere, penso. Se lui, lo so, ha fatto anche una canzone con i Vazzanicchi sull'astrologia e spesso le persone me l'hanno mandata tipo, che ne pensi di questo? Raga, mi fa volare, è bellissima, secondo me, cioè, non lo so, mi
0: L'abbiamo
1: purtroppo.
0: ascoltata qui,
1: A me se
0: quindi.
1: mi fai ridere purtroppo ti riesco a perdonare qualsiasi roba, non credo ci siano cose da perdonargli, o perlomeno non c'è niente da
0: E io volevo
1: perdonargli.
0: il dissing, la sfida diretta, creare un po' di engagement. No, non se va, ma
1: Guarda,
0: come si
1: non
0: fa?
1: si
0: Come si
1: fa,
0: fa?
1: ma
0: Come si
1: comunque
0: fa?
1: a quelli che non credono all'astrologia, non credeteci, cioè va benissimo ragazzi e ragazze, va benissimo così, non cambia nulla.
0: Non cambia nulla, però io lo trovo molto consolatorio. Cioè io mi aggrappo all'astrologia perché quello so, capito? Non ho
1: Ma
0: altre forme
1: dici,
0: di spiritualità. E quindi mi aggrappo con
1: al
0: le unghie e
1: cielo,
0: con
1: ti
0: le...
1: aggrappi al cielo, a una cosa che non
0: Esatto.
1: è afferrabile se ci pensi. Alla fine il cielo è una ruota, no? Gira, fa quella cosa lì, in astrologia almeno.
0: Mi
1: Quindi,
0: piace questa inafferrabilità, cioè il fatto di potermi sentire piccola, di sconfiggere un po'
1: ma sai, allora, sai
0: l'antropomorfismo.
1: cosa ti posso, ecco, da super fissata tra YouTube e astrologia, una cosa che secondo me ti può aiutare a scastrarti da questa cosa che secondo me a lungo andare ti provocherà un botto di frustrazione, Giada.

0: entrare davvero nell'astrologia, tipo canali che analizzano l'attualità attraverso i transiti.
1: Ah, vabbè, ma tu mi vuoi rovinare la
0: vita.
1: C'è
0: gente che pubblica tipo 2 ore al giorno, 2 ore di puntate al giorno su cosa succede in tutto il mondo, cosa succede col cielo in Nuova Zelanda, cosa succede se sei a Sydney, cosa succede se sei a New York. Cioè, c'è un livello di nerdaggine che però è bellissimo, anche perché è interessante. Tutti i giorni c'è qualcosa da dire, quasi.
1: È una chiave di lettura molto interessante. Capito? Credo che tu mi abbia appena rovinato la vita per davvero.
0: Sì,
1: purtroppo
0: perché
1: non potrò più venire al lavoro. Mi dispiace per voi che mi avete dato fiducia.
0: Da recuperare.
1: Abbiamo incredibile. Sì, e sì, quindi sì. Analizza. Beh, certo, perché effettivamente se avviene una cosa.
0: Per farti capire, ci sono astrologi che da anni, nei podcast parlano del fatto che Khamenei, Trump e Netanyahu sono tutti e tre nati il giorno di un'eclissi. Cioè, per capisci il livello a cui vuoi andare con l'astrologia, più che dire i gemelli sono antipatici. Cioè, questa cosa qui è la cosa che io insisto a dire a tutti quanti: entrateci dentro. Vai, nella,
1: Il massimo che ho scoperto è che un mio ex è nato lo stesso giorno di Putin. E comunque anche questo mi sembra un gran bilancia. Poi insomma anche qui
0: Putin
1: va bene.
0: Un enorme saluto. Un saluto a Putin.
1: Saluto a mio ex, perché no? Senza nulla togliere. Andiamo avanti con un pezzo che mi va un po' a giustificare questo mio pensiero magico, di un gruppo molto figo e carismatico che si chiamano Emil and the Sniffer. E dal disco Comfort to Me del 2021 ascoltiamo Guided by Angels, guidate dagli angeli, noi oggi.

Emily and the Sniffers, negli ultimi 10 minuti di questa favolosa, esoterica e anche un po' caraibica, perché no, puntata con Laila Labbas. Grazie innanzitutto di esserti prestata

0: questo piccolo sequestro lampo, io lo
1: Ma
0: dico
1: va.
0: sempre ai miei ospiti, e un'ora tu ti metti seduta e ti fidi, elimini del
1: No, no, è
0: possibile.
1: stato bellissimo. Grazie a te, Giada, per avermi invitata. Sono molto contenta.
0: Perché non sai qual è la domanda successiva. No, perché abbiamo parlato di astrologia, abbiamo ascoltato la canzone di Amen and the Sniffers, Guided by Angels, che mi fa molto ridere, è una delle mie canzoni preferite di Amen and the Sniffers, perché ha musicalmente assolutamente hardcore, super dura. Poi se vai a leggere il testo, dice tipo io sono guidata dagli angeli, sento queste energie che mi guidano, va tutto bene, sono una persona positiva.
1: Guarda, io credo che la ricetta segreta delle canzoni sia tipo musica allegra, testo triste o il contrario. Non so come dire,
0: Sì.
1: secondo me è una cosa che vai sempre un po'. Succede qualcosa quando ci sono questi due ingredienti.
0: Il clash musicale. E no, e appunto qua la domanda nasce spontanea, visto che siamo qui in un mondo di pensiero magico e stregonerie. Tu come stai messa a pensiero magico? Tipo, malocchio, queste cose, ci credi? Hai metodi? Hai... non lo so.
1: Allora, tendo a non avere tanto questo pensiero, ecco, tendo a non avere tanto il pensiero del malocchio, della sfortuna, no, in realtà va bene, però sono tanto ossessionata dall'osservazione, cioè nel senso dal vedere le cronicità, se c'è proprio una fissa è notare le sincronicità, non so.
0: Non sono sicura di conoscere questa parola.
1: Me la sono appena inventata la Rai. È andata così.
0: È affascinante, però eri
1: Che
0: molto
1: cosa ho detto? Che
0: autorevole.
1: cosa ho detto?
0: Sincronicità.
1: Penso sì.
0: Forse si può
1: Forse.
0: dire, ma
1: Comunque, se
0: sì.
1: ascoltatori secondo me avete
0: Beh,
1: capito, siate
0: dai, sì.
1: clementi. Sono un
0: Ma
1: po' stanca, scusa.
0: non è che stiamo all'Accademia della Crusca qui, quindi.
1: Comunque, no, ecco, mi fa. Non ho tante cose scaramantiche, sono sincera. E, mi diverto tanto con. Sì, notare delle cose, che ne so. Con la mia amica Lumpa spesso notiamo i taxi che passano a Milano, spesso c'è tipo un Toro 44 che vediamo sempre, tutte le volte che passa quello diciamo, ah vedi, allora oggi sarà una giornata incredibile. Cioè un po' mi piace inventarmene sul momento, ma veramente come gag con gli amici, tipo abbiamo messo sei bassotti, la giornata andrà da paura. Questa è la mia scaramanzia.
0: Vedi, io speravo che tu potessi condividere con me delle tecniche di rimozione malocchio di origine, non lo so,
1: Allora, ci
0: de
1: sono.
0: Monterotondo, della Palestina, non lo so da
1: Allora,
0: dove.
1: ci sono delle cose che sicuramente puoi fare se ti senti un po', sai, no? Con un
0: Una
1: no,
0: brutta
1: una brutta
0: energia.
1: energia attorno, sei un po' nervoso, ma sono delle cose che servono veramente come rito nostro per concentrarci e per sentirsi così. Ma puoi fare qualsiasi cosa, cioè ti fai la doccia e immagini che vada via, non lo so, una sostanza scura da te, o puoi bruciare il cavolo di Palo Santo con cui
0: Sempre,
1: che tutti
0: sempre.
1: abbiamo in casa,
0: Ogni
1: o
0: giorno
1: la
0: della mia
1: salvia.
0: vita.
1: Però ricordati sempre che la magia comunque funziona con il fatto che tu ci stai mettendo dell'impegno. Anche tutte
0: Manifesting, si dice nel mondo dei meme.
1: le. Esatto, comunque l'importante è la tua concentrazione e il tuo impegno. Proprio, forse è una risposta un po' troppo fricchettona,
0: No,
1: però.
0: vabbè, perché non sai cosa stavo per... Cioè, io stavo per dire proprio no, perché io, essendo di origine calabrese, so perfettamente togliere il malocchio. Mi è stata passata questa
1: Io
0: dote due Natali fa da mia nonna.
1: sono molto invidiosa. Io avrei voluto una nonna che me lo insegna, non ce l'ho, non ce l'ho avuta.
0: Io non so se te lo posso passare anche se non siamo
1: Col
0: imparentate.
1: Bluetooth me lo
0: Su
1: passi. Accendi un po'
0: AirDrop.
1: AirDrop. Aspetta, metto tutti. E arriverà il malocchio.exe da scaricare.
0: Non so se mia nonna sta ascoltando questa puntata. A volte lo fa. Nonna, mi fai sapere per favore se io posso passare a mezzanotte di Natale la capacità di togliere il malocchio a Laila anche senza essere imparentate? Su linea matriarcale.
1: Signora, ci faccia sapere, è impellente. Signora nonna di Giada, l'aspettiamo in trasmissione.
0: Comunque l'ho tolta 3 giorni fa, due amiche mie, razionalissime e scientifiche. Comunque andiamo avanti, siamo addirittura d'arrivo, sentiamo l'ultimo pezzo di questa puntata e poi torniamo per i saluti, che è un pezzo tuo, un featuring con la fantastica Maria Antonietta che salutiamo ed è
1: Grande Leti,
0: una
1: ciao.
0: grande. Ciao Letizia, sei una grande. E ascoltiamo per le ragazze come me.

0: Eccoci con Wunderkammer su Noname Radio per l'ultima manciata di secondi di questa bellissima puntata
1: È
0: live.
1: vero, Giada, è stato bello.
0: Rifacciamolo più spesso.
1: Quando vuoi, invitami, io
0: Ma quando
1: arrivo.
0: vieni qua a Roma? Perché qua tu vivi a Milano, tu ci hai tradito, io sono stata 7 anni a
1: Faccio
0: Milano, però.
1: un po', guarda, vivo un po' a Roma, un po' a Milano, alla fine faccio a metà.
0: Dai, quando sei qui, di quanto è buono il caffè della macchinetta di Via Asiago.
1: Spacca,
0: Vabbè, ah, mi hai preso il
1: spacca.
0: tè, non hai preso il caffè.
1: Il tè al limone ve lo consiglio, non mettete altro zucchero perché è già zuccherato, ve lo dico, e il resto è squisito, anche questa trasmissione.
0: Ah, grazie, grazie di cuore. No, scherzi a parte. Allora, io innanzitutto ringrazio chiunque ci abbia ascoltato finora per l'attenzione in questo delirio, possiamo dire psicotico, che abbiamo avuto per un'ora. Quindi grazie a tutte e tutti voi per l'attenzione. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui e soprattutto ti invito a ricordare la tua prossima data, quello che sta succedendo con tempo, il tuo disco.
1: Esatto, allora c'è un ultimo appuntamento del tour primaverile che è il 26 aprile a Napoli, al festival che si chiama Spring Break.
0: E poi delle sorprese che non diciamo.
1: Non
0: Stay
1: diciamo,
0: tuned, come dicevano su
1: restate con
0: MTV.
1: noi, restate con noi.
0: Estate con noi. Vabbè, va bene, basta, chiudiamola qui. Buona serata,
1: Buona
0: grazie Laura.
1: serata, grazie a te, ciao.

esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. A Milano non è la stessa, senza un fratello con cui condiviso morte.

farai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

particolari, perché tu queste cose.

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme.

hai vinto. Odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi, di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi, odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno, 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio, vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio, non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio, io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio, ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma, qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda, se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa, io sorrido a ste serpi anche a te che mi elogi che dietro mi parli male, ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare, ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale, tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame, tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto, hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'ho un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Sempre alla

Hey man, hai sentito che dicono? Che se il mondo in mano a questi allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono

soprattutto me stesso.

Hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sei un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così, morirò così, tu mi vuoi così, non saresti qui. Hai mai pensato che ti piace?

0: Ictni da guarda. Siete solo una branca di scemi. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non mi cattivo. È proprio come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece, non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando dico bugie.
1: Lo sai, mi sento così, e che mi fa stare male, stare lontano dal mare, cenare senza mio padre, e mi risveglio così.

0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia con i tini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. D'altro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big Frrr. Sento sì questi

sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, oh, e quando piango tu sei là, diga.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Oggi mi manchi nel letto di notte. Non riesco a dormire e vorrei morire. Ma poi me ne pento perché non è giusto. Dopo quello che hai fatto, le bugie che mi hai detto, mi riscaldo.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

Te doa non sa cantare, te doa crede di farli intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: perso, zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per termine,
2: sì,
1: dico, sì. Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei,
1: assurdo,
2: assurdo, assurdo.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Come se mi manca la voce, ubriaco al karaoke a gridare la nostra canzone.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia quest'ale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

0: che giorno è?
1: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dire.

0: Fischi, fa sì che mi capiscano.
1: Fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta, finita la storia.

voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

0: Radio.
1: Ricordo addosso le tue mani con il freddo, rosse che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi,

0: Kiss Party. Now that it's only we would never go too late again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Sto quando studio e notte, e ti passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty. Non ci domandiamo se

pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: Togliendo i sassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini.

tanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo e te lo lascio qui di fronte.

greetings, girl, and welcome.

Smurf. Big brr. All the way, yes, I'm back for me.

0: chiamando buono. Sempre vestito nuovo, tu non ti sai comportare. Per un paio di cose nuove finisce che il tuo stupido culo muore. Non si sa dove, non si sa come.
1: Vorresti

signori, con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo, io oggi resto.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, il programma radiofonico che ho il piacere di condurre ogni giorno, cioè ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze digitali di Noname Radio. Io sono Giada Arena, la vostra affezionatissima. Stiamo andando sul finire di questa settimana che devo dire ho patito, molto lunga, e oggi per fortuna a restituirmi il sorriso ho un ospite molto speciale che è Giulio Armeni, in arte filosofia coatta.
1: Buona serie, buona serie.
0: Salve. Allora, io ti presento, devo mettere le mani avanti, cioè io e Giulio siamo molto amici nella vita e io questa cosa, a volte mi dà fastidio quando sento i programmi in cui ci sono tipo i compagnoni che parlano degli affari loro, cose da cui siamo completamente
1: No,
0: esclusi,
1: no, no, no.
0: quindi eviteremo
1: Abbiamo
0: di...
1: appena parlato degli affari nostri,
0: Esatto,
1: ci siamo tolti
0: abbiamo
1: tutto.
0: esauriti
1: Abbiamo
0: prima
1: finito gli argomenti di conversazione e quindi adesso ci tocca parlare delle nostre,
0: di
1: quello
0: cose
1: che, di cose
0: istituzionali.
1: istituzionali, sì.
0: Ma io ti presento, anche se tu non hai bisogno di
1: No, ci ho bisogno,
0: presentazione.
1: presentami. Presentami.
0: Allora, Giulio è uno scrittore, un comico e soprattutto un memer, perché dal lontanissimo 2010 tu gestisci il progetto satirico Filosofia Coatta, che nel 2022, tra l'altro, è diventato anche uno spettacolo dal vivo chiamato Fuga dall'algoritmo. Nel 2023 hai vinto il premio satira Forte dei Marmi, insegni meme alla prestigiosa Scuola Holden di Torino, collabori con diverse testate. E come ti senti a essere così
1: A tutte ste testate,
0: intelligente?
1: l'unica testata che io do è quella alla scrivania. No, mi sento bene, mi fai sempre sentire a casa, mi fai sempre sentire una
0: Lusingato.
1: persona intelligente. Grazie.
0: Ma figura, no, ti volevo chiedere un po' la domanda alla Rapone, che è come stai? Però come dobbiamo stare, insomma,
1: No, sto bene, c'è troppo vento per i miei
0: Sì,
1: gusti,
0: sono dei giorni
1: c'è un vento
0: ventosissimi.
1: salentino quasi.
0: Sì, no, ho già fatto due puntate, ovviamente quelle da sola in cui devo riempire l'ora e quindi parlo anche di cose forse banali a lamentarmi del vento che sbatteva sulla mia tapparella e non riuscivo a
1: Come
0: dormire.
1: Guè, che non dormi col
0: Ho
1: vento.
0: letteralmente citato
1: Vedi?
0: questo video martedì, vedi, Great Minds Think Alike, come si dice in America. Ma allora, prima di iniziare a chiacchierare, perché poi qua mi parte la cosiddetta ciabatta, volevo ascoltare il primo pezzo che ho selezionato per te, per voi, per noi in questa giornata, perché questa dovrà essere una puntata allegra, gioiosa, memetica, insomma, nei limiti del possibile, perché poi in realtà siamo una persona anche abbastanza malinconica, ma oggi cercheremo di farvi ridere e quindi il primo pezzo è La voglia e la pazzia della favolosissima